aromi lontani. Sono i sapori e le note della Bossa Nova. Bossa e caffè. Emozioni e ritmi di terre incontaminate. Ogni lunedì, mercoledì e venerdì alle 21 su Radio Caffè.

0: Cerca e ascolta Radio Caffè in streaming e in DAB Plus Digital Radio nelle grandi città d'Italia. A Milano, Firenze, Napoli, Cagliari, Torino, Perugia e presto in altre città. Radio Caffè. Si sente la differenza.
1: Radio Caffè. Radio Caffè. La Roma della buona musica.

0: un grande successo dopo l'altro con Radio Caffè.
1: Radio Caffè, il est 2h58.

0: su Radio Caffè c'è il Sunday Jazz.
1: Sì, e per l'esattezza si chiama il jazzofono.
2: Jazz.
3: Il jazzofono, la voce del jazz.
1: Ogni domenica dalle 9 alle 10 di sera su Radio Caffè con Dario Barollo e Nick Ferrauto.

Portale di Radio Cafè, ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

il momento imperdibile ti aspetta ogni mattina dalle 6 alle 9 con Scendi Letto e Caffè. Scendi Letto e Caffè. Il miglior modo per affrontare la tua giornata con Radio Caffè, l'aroma della buona.

accendi il DAB Plus. Con il DAB Plus si inquina meno, è un fatto. Oltre 20 programmi radiofonici in una sola frequenza. Con il DAB Plus la radio diventa sempre più green, senza più interferenze, più facile da ascoltare. Radio Caffè in DAB Plus si ascolta nelle grandi città d'Italia: Milano, Napoli, Firenze, Roma, Cagliari, Torino, Brescia, Padova e presto in tante altre città. Accendi il DAB Plus, scopri la Digital Radio e diventa sempre più green.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè, Love and Motion.

passione per i suoni lontani? Scegli allora Radio Caffè. Emozioni indescrivibili, catturate e diffuse dal suono unico di Radio Caffè. La musica jazz.

Vai alla pagina radiocaffè.it ed oltre a Radio Caffè trovi altri canali in streaming, ideali per la tua attività o per altri momenti più cool. Clicca su playlist indimenticabili come Radio Caffè Italia, solo musica italiana dagli anni 70 fino ad oggi. Un successo dopo l'altro con i grandi interpreti del passato e del presente della musica.

Radio Caffè si ascolta in FM sui 95.3 e con Radio Digitale nel blocco 8C di Nord-Est DAB in tutta la regione. Da Cortina a Peschiera del Garda e in tutta la A4 ascolti con la Radio Digitale DAB Radio Caffè. Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 6h01.
1: Dicono che iniziare la giornata sintonizzandosi su Radio Café renda tutto un po' più semplice e decisamente più piacevole. Scendi letto e caffè, il più bel risveglio di sempre. Buongiorno e buon

Hai scaricato la nuova app di Radio Caffè? Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
2: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità, o mi sbattono dentro.
1: Ogni possibilità inizia con un passo.
2: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
3: Questo cammino dobbiamo completarlo.
1: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
4: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
5: A settembre ritorna la magia.
6: Aspetto questo momento da un'eternità.
7: Sì, è vero.
5: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
8: Secondo te siamo maledette?
9: No.
5: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
10: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
11: Dai registi de Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio...
12: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
11: A volte è necessario perdersi, per potersi ritrovare.
13: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
14: Amiche per la vita!
11: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
15: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo.

Ehi, ben svegliato! Noi ci siamo, ogni mattina per partire con il piede giusto. Scendi letto e caffè. La sveglia di Radio Caffè. Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 7h01.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
3: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso. Radio Caffè.
4: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
5: Officine Ubu presenta il film campione di incassi in Francia.
6: Il cammino di Santiago è la mia ultima possibilità. O mi sbattono dentro.
5: Ogni possibilità inizia con un passo.
6: Nessuno crede che arriverò fino in fondo.
7: Questo cammino dobbiamo completarlo.
5: Venite a scoprire Santiago, un cammino per ricominciare. Dal 24 settembre al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità.
11: Sì, è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
12: Secondo te siamo maledette?
13: No.
9: Amori e incantesimi 2. Al cinema.
14: Benvenute sull'Isola dei Ricordi!
15: Dai registi dei Il Gatto con gli Stivali, L'Ultimo Desiderio.
16: Può sembrare un paradiso, ma vi è pericoloso!
15: A volte è necessario perdersi per potersi ritrovare.
17: Ci dimenticheremo di tutto, anche di noi!
18: Amiche per la vita!
15: L'Isola dei Ricordi, dal 24 settembre al cinema.
4: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.

un'istantanea musicale o un grande successo legato ai momenti più importanti della tua vita. Ogni pomeriggio dalle 14 alle 18, da lunedì al venerdì, solo su Radio Caffè.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Di nuovo ben trovati dalla nostra redazione. Lungo i percorsi del Nord-Est in questi minuti il traffico procede scorrevole. Vi ricordiamo che sulla A4 Venezia-Trieste l'uscita di Re di Puglia, per chi proviene da Trieste, rimarrà chiusa al traffico per lavori fino alle ore 6 di domani mattina, lunedì 28 settembre. Vi informiamo inoltre che nella giornata di oggi l'uscita di Duino, per chi proviene da Venezia, rimarrà chiusa fino alle ore 12 per permettere lo svolgimento di una manifestazione sportiva. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 8h58.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Di nuovo ben trovati dalla nostra redazione. Lungo i percorsi del Nord-Est in questi minuti il traffico procede scorrevole. Vi ricordiamo che sulla A4 Venezia-Trieste l'uscita di Re di Puglia, per chi proviene da Trieste, rimarrà chiusa al traffico per lavori fino alle ore 6 di domani mattina, lunedì 28 settembre. Vi informiamo inoltre che nella giornata di oggi l'uscita di Duino, per chi proviene da Venezia, rimarrà chiusa fino alle ore 12 per permettere lo svolgimento di una manifestazione sportiva. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila. Il resto vi

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru.
3: Radio Gas.
4: Hai scaricato la nuova app di Radio Caffè? Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Ascolta Radio Café. Ogni momento è quello buono. Radio Café, Love Emotion.

0: Radio Café, il est 10h04.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati all'ascolto. Lungo i percorsi del nord-est in questi minuti il traffico procede scorrevole senza particolari disagi. Vi informiamo che per lavori in corso sulla 4 Venezia-Trieste in direzione Venezia si viaggia attraverso uno scambio di carreggiata tra Trieste-Lisert e Villesse, mentre nello stesso tratto, ma in direzione Trieste, la corsia di sorpasso è chiusa. Vi ricordiamo che fino alle ore 12 di oggi, per permettere lo svolgimento di una manifestazione sportiva, l'uscita di Duino rimarrà chiusa al traffico per chi proviene da Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Al prossimo aggiornamento, buon viaggio!
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

Hai scaricato la nuova app di Radio Caffè? Digita, scarica e ascolta gli altri canali di Radio Caffè per vivere in ogni momento il tuo momento.

È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: Radio Café, il est 11h01.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso. Radio
3: Gaffa. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
4: Di nuovo bentrovati dalla nostra redazione. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano si verificano code per incidente tra Zano Decimo e Villotta in direzione dell'allacciamento con la A4. Sulla stessa A4 Venezia Trieste segnaliamo traffico rallentato a causa di lavori in corso tra la barriera Trieste Lisert e Re di Puglia in direzione Venezia. Ricordiamo che fino alle ore 12 l'uscita di Duino per chi proviene da Trieste rimarrà chiusa per una manifestazione sportiva. Sulla Brescia Padova si registrano incolonnamenti presso le uscite di Peschiera del Garda da entrambe le provenienze per il traffico intenso. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Caffè presenta In Salute, un programma di informazione medica condotto in studio da Nicoletta Rizzi.
1: Buongiorno agli ascoltatori di In Salute da Nicoletta Rizzi. Con noi oggi la dottoressa Maria Parodi, specialista in dermatologia e venereologia, nata a Genova, ora esercita a Treviso ed è esperta nella dermatoscopia per le visite DNA. Ma con lei oggi parliamo della skin care. Allora, dottoressa, con 10 prodotti stiamo complicando ulteriormente la nostra routine? Può una skin care sbagliata danneggiare la barriera della pelle?
2: Buongiorno Nicoletta e buongiorno agli ascoltatori. Partiamo dall'inizio. Skin care significa letteralmente prendersi cura della pelle, ma in ambito dermatologico dobbiamo fare una distinzione fondamentale se la pelle è sana o se presenta una patologia. E se c'è una patologia, la skin care non è più solo estetica, ma diventa una terapia che va adattata su misura con il paziente e per il paziente. Ricordiamoci che la pelle è un organo straordinario, collega e allo stesso tempo separa il nostro dentro dal fuori. Rilascia sudore, regola la temperatura, produce il sebo. Il nostro compito principale è non alterare questo delicatissimo equilibrio e la sua omeostasi. Quindi cosa serve davvero? Bastano pochissimi gesti alleati. Un buon prodotto per la detersione, come un olio detergente da usare mattina e sera, una crema idratante e, fondamentale, la crema solare protettiva. Questa non serve solo al mare o d'estate, ma ogni giorno, per ridurre il fotodanneggiamento, prevenire le rughe e soprattutto prevenire il rischio di tumori cutanei. Oggi, durante le visite in studio, noi dermatologi cerchiamo prima di tutto di comprendere le necessità e i desideri dei pazienti. Desideri che purtroppo sono sempre più influenzati dai modelli realistici del web. Il nostro lavoro è fare pulizia e creare una routine soggettiva. Spesso, a volte il poco fa più di tanto. Molte persone non sanno di avere piccole patologie latenti sul viso e in questi casi usare il prodotto sbagliato, preso magari anche per moda, può diventare dannoso o addirittura creare una nuova patologia, come la dermatite periorale. Senza contare che alcuni prodotti, se stratificati e utilizzati insieme, creano effetti indesiderati sovrapposti. I miei consigli flash per gli ascoltatori sono semplici. Detergete il viso mattina e sera, struccatevi sempre prima di coricarvi e utilizzate prodotti idonei alla vostra pelle, che sia sana o patologica, facendovi guidare dal dermatologo. E infine fate attenzione alle reazioni. Lo stesso identico prodotto, eccellente su una persona, potrebbe essere completamente svogliato su un'altra. Quindi, conoscersi è a metà del lavoro, l'altra metà fatela fare a noi.
1: Bene, e anche per oggi è tutto. Appuntamento come sempre alla prossima puntata di In Salute.
3: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: È il weekend di Radio Caffè. I grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

vuole gente intelligente per darsi l'addio, che delle volte è destino. Ci vuole gente intelligente che spesso alla vita non serve neanche un motivo.

cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Ma cosa vuoi di più? Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio te. Ci vuole gente intelligente per mettere un punto, per capire una fine. Ci vuole gente intelligente per leggere il senso nascosto tra le righe. Ci vuole gente intelligente per chiedere scusa lasciando fuori l'orgoglio. Ci vuole gente intelligente per reggere il peso di un ricordo. Per questo voglio te, per questo voglio te, per questo voglio

anche per non farci, crederesti la spia.

essere normale. Ci vuole gente intelligente anche per non essere banali, volgari. Per questo voglio te.

0: Radio Café, il est 12h02.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da €29.900, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. Radio
3: Caffè. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Bentrovati all'ascolto, è stato risolto il precedente incidente avvenuto sulla A28 Porto Gruaro Conegliano. Al momento gli unici disagi si verificano sulla A4 Venezia Trieste, dove a causa di lavori in corso si verificano code tra Villesse e Re di Puglia in direzione Trieste e code tra Lisert e Re di Puglia verso Venezia. Ricordiamo infatti che verso Trieste la corsia di sorpasso è chiusa tra Villesse e Trieste Lisert, mentre per chi viaggia verso Venezia nello stesso tratto si viaggia attraverso uno scambio di carreggiata. Vi informiamo inoltre che per lavori l'uscita di Duino per chi proviene da Trieste rimarrà chiusa al traffico fino alle ore 6 di domani mattina, lunedì 28 settembre. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.

0: È il weekend di Radio Caffè, i grandi interpreti e la grande musica soul, pop, jazz e smooth jazz di ogni tempo. Con Radio Caffè, il miglior weekend che c'è.
1: Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo.

le italianissime, le più nuove hit italiane, ora su Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 13h01.
1: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Bentrovati all'ascolto. È stato risolto il precedente incidente avvenuto sulla A28 Porto Gruaro Conegliano. Al momento gli unici disagi si verificano sulla A4 Venezia Trieste, dove a causa di lavori in corso si verificano code tra Villesse e Re di Puglia in direzione Trieste e code tra Lisert e Re di Puglia verso Venezia. Ricordiamo infatti che verso Trieste la corsia di sorpasso è chiusa tra Villesse e Trieste Lisert, mentre per chi viaggia verso Venezia nello stesso tratto si viaggia attraverso uno scambio di carreggiata. Vi informiamo inoltre che per lavori l'uscita di Duino per chi proviene da Trieste rimarrà chiusa al traffico fino alle ore 6 di domani mattina, lunedì 28 settembre. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Bentrovati dalla redazione. 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes. Ieri, altro bagno di folla, 800.000 persone hanno assistito alla messa del pontefice in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede e tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia l'incontro privato alle 18 tra Leone XIV e sette persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Almeno tre morti e diversi feriti nei raid lanciati dalle forze russe la scorsa notte sull'Ucraina tra Zaporizhia, la capitale Kiev, e l'oblast di Odessa. All'ONU l'attacco frontale del ministro degli esteri russo Lavrov all'Europa, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Ed oggi a Mosca la missione del cardinale Zuppi, presidente della CEI e inviato speciale del Papa per l'Ucraina. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7 di questa mattina, la consultazione interessa complessivamente oltre al capoluogo 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Lo sport Formula 1, Russell vince il Gran Premio dell'Azerbaigian, sul podio la Red Bull di Verstappen e Hajar, quarto Leclerc, sesto Hamilton, in mezzo alle due Ferrari l'altra Mercedes di Antonelli, partito 16. In classifica si accorcia il divario tra le due frecce d'argento, il bolognese ora è al comando con 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra. È tutto, a più tardi.
1: Su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora, un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo.

0: stratosphere.
1: Ogni notte dalle 23 su Radio Caffè torna Caffè Mon Amour. I momenti d'amore raccontati dalle grandi voci internazionali.

lunedì sera non perderti Midnight Special, il programma più cool di Radio Caffè. Solo il meglio della musica smooth jazz e le contaminazioni musicali

0: Radio Café, il est 14h01.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: su Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ha ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben trovati a tutti voi che siete all'ascolto. Il traffico in questi minuti procede scorrevole lungo i percorsi di nostra competenza. Vi ricordiamo che per lavori in corso sulla A4 Venezia-Trieste, per chi viaggia in direzione Trieste, la corsia di sorpasso è chiusa tra Villesse e Trieste-Lisert, mentre sulla carreggiata opposta verso Venezia si viaggia attraverso uno scambio di carreggiata. Inoltre, fino alle ore 6 di domani mattina, l'uscita di Re di Puglia, per chi proviene da Trieste, rimarrà chiusa al traffico, sempre per lavori. Informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi basta accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. Al prossimo aggiornamento, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Scarica il podcast che vuoi su radiocaffè.it. Da oggi ascolta quello che vuoi, quando vuoi, con Caffè Stream. I podcast come Cinemusical, quando il cinema racconta la musica. L'ora del tech, con le novità del mondo high tech, raccontate da Roberto Bonin. Le biografie dei grandi che hanno fatto grande la musica, in collaborazione con Milano Jazz. Rosa Intenso, le mille sfumature di romance e tanti ancora. Caffè Stream, lo trovi cliccando radiocaffè.it.

sua musica. Quella giusta non alza la voce, ne prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè.

0: Radio Café, il est 15h02.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso. Radio Gaffa.
3: Bentrovati dalla redazione. 150.000 fedeli alla messa di Papa Leone al santuario di Nostra Signora di Lourdes. Ieri, altro bagno di folla, 800.000 persone hanno assistito alla messa del pontefice in Place de la Concorde a Parigi. L'appello ai cattolici francesi a non nascondere la propria fede. E tra i momenti centrali della terza giornata del viaggio apostolico in Francia, l'incontro privato alle 18 tra Leone XIV e sette persone che hanno subito abusi da parte di uomini del clero. Almeno tre morti e diversi feriti nei raid lanciati dalle forze russe la scorsa notte sull'Ucraina tra Zaporizhia, la capitale Kiev, e l'oblast di Odessa. All'ONU l'attacco frontale del ministro degli esteri russo Lavrov all'Europa, accusata di fare di tutto per ostacolare i negoziati di pace con Kiev. Ed oggi a Mosca la missione del cardinale Zuppi, presidente della CEI e inviato speciale del Papa per l'Ucraina. Le elezioni suppletive per la Camera nel collegio elettorale di Reggio Calabria Locri, urne aperte dalle 7 di questa mattina. La consultazione interessa complessivamente, oltre al capoluogo, 71 comuni dell'area metropolitana di Reggio Calabria. Oggi si vota fino alle 23, domani dalle 7 alle 15. Lo sport Formula 1, Russell vince il Gran Premio dell'Azerbaigian, sul podio le Red Bull di Verstappen e Hajar, quarto Leclerc, sesto Hamilton, in mezzo alle due Ferrari l'altra Mercedes di Antonelli, partito 16. In classifica si accorcia il divario tra le due frecce d'argento. Il bolognese ora è al comando con 66 punti di vantaggio sul compagno di squadra. È tutto, a più tardi.
4: Aspetta un attimo. Radio Caffè

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio dalla nostra redazione. Il traffico si presenta regolare sulle autostrade di nostra competenza. Parliamo della A4 nel tratto di competenza di Autostrade Alto Adriatico. Fino a lunedì 28 settembre, fino alle 6 del mattino di lunedì, resterà chiusa per lavori la rampa di uscita di Re di Puglia in direzione Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Radio Caffè, si sente la differenza.

Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 15h58.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buon pomeriggio, segnalo per incidente sulla A4 Venezia-Trieste in direzione Venezia, code tra il bivio per la A34 e Palmanova. Sempre A4 Venezia-Trieste, resterà chiuso per lavori fino alle 6 di domani mattina, lunedì 28 settembre, lo svincolo di uscita di Re di Puglia in direzione Venezia. Per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è a vostra disposizione l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineal Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Radio Caffè. Con Radio Caffè è il momento di un successo tutto italiano. Radio Caffè, il tuo momento.

0: Radio Café, il est 17h02.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora una buona domenica, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono code per incidente tra Billesse e Palmanova in direzione Venezia. Traffico regolare sugli altri tratti, sono in corso lavori tra Redipuglia e la barriera di Trieste-Lisert e vi ricordiamo che Redipuglia è chiuso in uscita provenendo da Trieste fino alle 6 di lunedì. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali WhatsApp e Telegram. Per iscriversi è possibile accedere al sito InfoViaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Questo è il momento migliore per rilassarsi e gustarsi un buon caffè. Radio Caffè ti accompagna nel tuo momento di

0: Radio Caffè.
1: Radio Caffè, si sente la differenza.

0: Radio Café, il est 18h01.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso. Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Radio Caffè sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Eccoci tornati con un nuovo aggiornamento. Sulla A4 Brescia-Padova, code per un incidente tra Montebello e Superstrada Pedemontana Veneta in direzione Venezia. E verso Milano rallentamenti per traffico sostenuto tra Peschiera del Garda e Brescia Ovest. Sul tratto Padova-Venezia rallentamenti tra tangenziale di Mestre e innesto A13 in direzione Milano, sempre per il traffico intenso. Sul tratto Venezia-Trieste della A4 incolonnamenti per lavori con scambio di carreggiata tra Villesse e Re di Puglia in direzione Trieste e tra Trieste Lisert e Re di Puglia verso Venezia. Vi ricordiamo che lo svincolo di Re di Puglia è chiuso in uscita provenendo da Trieste fino alle 6 di lunedì mattina. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. Mi fermo qui, ci ritroviamo più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Aspetta un attimo. Radio Café ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: ascoltando Radio Caffè.
1: Non è così che passo i giorni.

0: Radio Café, il est 19h01.
1: Viaggiando, l'infomobilità autostradale del Nord-Est.
2: Ancora una buona serata, ben ritrovati all'ascolto. Sulla 4 Brescia-Padova ha terminato l'incidente, permangono code per lavori tra Montebello e Vicenza Ovest in direzione Venezia. Verso Milano, rallentamenti per il traffico sostenuto tra Peschiera del Garda e Brescia Ovest. Sul tratto Padova-Venezia, code tra Spinea e l'innesto con la 13 in direzione Milano, segnalato anche un veicolo fermo. Sul tratto Venezia-Trieste della A4 permangono code per lavori con scambio di carreggiata tra Villesse e Re di Puglia in direzione Trieste, tra la barriera di Trieste-Risert e Re di Puglia verso Venezia. Vi ricordiamo che Re di Puglia resta chiuso in uscita provenendo da Trieste fino a lunedì mattina. A Venezia, sul raccordo aeroporto Marco Polo, incolonnamenti tra Favarodese e innesto tangenziale di Mestre in direzione Belluno per problemi di immissione in tangenziale causa traffico intenso. Vi informiamo che per conoscere tutte le informazioni in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. È tutto, a più tardi.
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Aspetta un attimo, Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
1: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso. Radio
2: Caffè. Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Il viaggio a Isla Bonita si ferma qui.
1: Si ferma qui.
0: Le porte dell'isola di Radio Caffè si riaprono domenica prossima alle 18 in punto.
2: Radio Caffè.
3: Se hai voglia di continuare a ballare su questo sound, vai su radiocaffè.it, sezione web radio, e cerca Radio Caffè Lounge.
4: Radio Caffè, il est 20h01.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Una buona serata, ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste permangono code per lavori con scambio di carreggiata tra Villesse e Redipuglia in direzione Trieste. Vi ricordiamo che Redipuglia resta chiuso in uscita provenendo da Trieste fino a lunedì mattina. Sul tratto Padova-Venezia della A4 incolonnamenti tra Spinea e Innesto A13 in direzione Milano a causa del traffico sostenuto. E sul tratto Brescia-Padova ancora rallentamenti per traffico in direzione Milano tra Somma Campagna e Brescia Ovest. Vi ricordiamo di scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando per essere sempre informati su viabilità e traffico da Brescia a Trieste. Tutto a dopo.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

accanto, alla sua musica. Quella giusta non alza la voce, te prende per mano. Radio Caffè, Radio Caffè, Radio Caffè. Accendila.

Sul portale di Radio Cafè ora c'è anche Radio Cafè Jazz, il nuovo canale tematico curato dallo staff del jazzofono. Radio Cafè Jazz, il jazz come non l'avete mai sentito prima.

Ascolta Radio Caffè. Ogni momento è quello buono. Radio Caffè. Love Emotion.

0: Radio Café, il est 21h02.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da canzar! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso. Radio Caffè.
3: Aspetta un attimo. Radio Caffè ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ancora ben ritrovati all'ascolto. Sulla A4 Venezia-Trieste ancora possibili rallentamenti per lavori tra Villesse e Redipuglia in direzione Trieste. Vi ricordiamo che lo svincolo di Redipuglia è chiuso in uscita provenendo da Trieste fino a lunedì mattina alle 6. Sul tratto Brescia-Padova della A4 permangono rallentamenti per il traffico sostenuto tra Somma Campagna e Brescia Ovest in direzione Milano. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono disponibili scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.

0: Tutti pronti perché questo è il jazzofono, la voce del jazz. Racconti e suoni dal pianeta jazz con Nicola Ferrauto e Dario Barollo.
1: Buonasera amici del jazzofono, bentrovati su Radio Caffè da Dario Barollo e Nick Ferrauto.
2: Quella di questa sera è l'ultima puntata della stagione prima della pausa estiva.
1: E abbiamo deciso di chiudere questo viaggio nel modo più bello che conosciamo, con una dedica a tre giganti assoluti del jazz.
2: Tre nomi che non hanno semplicemente scritto pagine importanti della storia di questa musica. In molti casi quella storia l'hanno letteralmente cambiata.
1: Quest'anno inoltre li sentiamo ancora più vicini. Due di loro, Miles Davis e John Coltrane, avrebbero compiuto 100 anni.
2: Mentre Sonny Rollins è scomparso di recente, lasciando in eredità uno dei suoni più liberi, personali e inconfondibili che il jazz abbia mai conosciuto.
1: Questa sera allora niente lunghe analisi, niente lezioni di storia e poche parole.
2: Lasceremo spazio soprattutto alle emozioni, perché certi musicisti non hanno bisogno di essere spiegati, hanno solo bisogno di essere ascoltati.
1: Vi accompagneremo tra canzoni firmate da Miles, Coltrane e Sonny Rollins, ma anche tra brani e incisioni in cui li ritroveremo come compagni di viaggio, ospiti o special guest.
2: Questi sono stati artisti capaci di lasciare un segno anche quando il loro nome non era scritto in grande sulla copertina di un disco.
1: Bene, allora sistematevi comodi, aprite le finestre a questa serata di fine luglio e lasciate entrare un po' d'estate.
2: Comincia il jazzofono Summer Party 2026, interamente dedicato a Sonny, Train e Miles.
1: E si comincia con Sonny Rollins e St. Thomas.

0: Un album che tutti dovrebbero avere, questo Saxophone Colossus di Sonny Rollins.
1: Con Tommy Flanagan al piano, Max Roach alla batteria e Doug Watkins al basso.
0: Fedeli alla nostra promessa di poche chiacchiere e tanta musica, procediamo ora con John Coltrane.
1: Dall'album Lush Life del 1958 ascoltiamo I Hear a Rhapsody.

0: l'anno 1958 per Miles e Miles Stone.
1: E quella ascoltata era la title track, la canzone che dava il titolo all'album.
0: E ora la volta di Kenny Dorham e del suo LP Jazz Contrasts.
1: Kenny era un trombettista e in quest'album del 1957 aveva al suo fianco Sonny Rollins.
0: Il pezzo che ascoltiamo è Falling in Love with Love.

Stai ascoltando Il Jazzofono. Ogni momento è quello buono per ascoltare Radio Caffè. Questo è Il Jazzofono.

0: dei dischi di jazz più famosi della storia.
1: Something Else di Cannonball Adderley.
0: Se non lo conoscete, prendete nota del titolo e ascoltatelo.
1: Se invece lo conoscete, beh, riascoltatelo, sì. Perché questa è musica che
0: va ascoltata. Ascoltata e riascoltata. E poi alla tromba qui c'è Miles Davis in top form, come dicono quelli bravi.
1: Bene, seguendo l'alternanza tra i tre grandi protagonisti della puntata di oggi, ora tocca ancora a John Coltrane.
0: Coltrane qui ha tra gli altri nella sua formazione ospite il trombettista Lee Morgan.
1: Dall'album Blue Train anno 1957 ascoltiamo una delle sue più famose composizioni.
0: John Coltrane, Moments Notice.

0: High Regine, una canzone celeberrima scritta da Sonny Rollins e resa famosa nel 1954 da Miles Davis.
1: Precisamente da Miles Davis and the Modern Jazz Quartet.
0: Quartetto nel quale al sax figurava lo stesso Rollins.
1: Altro album imperdibile, tra l'altro, dove suonavano anche Horace Silver, Milt Jackson e Thelonious Monk.
0: E scusate se è poco.
1: Adesso è la volta dell'unico pezzo della storia del jazz in cui hanno suonato insieme due dei tre protagonisti di questa puntata del jazzofono.
0: Sono Sonny Rollins e John Coltrane, che ascoltiamo con questa canzone intitolata Tenor.

0: era Yardbird Suite di Charlie Parker contro gli altri Max Roach e un giovane Miles Davis.
1: Amici di Radio Caffè, ricordiamo cosa stiamo facendo in questa puntata del Jazzofono.
0: Il Jazzofono Summer Party è l'ultima puntata della stagione e quest'anno ha tre protagonisti speciali, Miles, Train e Rollins.
1: E beh, i primi due quest'anno avrebbero compiuto 100 anni.
0: E Rollins invece ai noi è venuto a mancare a 95 anni solo qualche tempo fa.
1: Bene, continuiamo con la musica con l'album Way Out West di Sonny Rollins, dal quale ascoltiamo I'm an Old Cowhand.
0: In evidenza qui il magistrale uso del contrabbasso suonato da Ray Brown, un altro grandissimo jazzista che, come Coltrane e Miles, quest'anno avrebbe compiuto 100 anni.

0: A Kind of Blue con Freddie Freeloader.
1: Continuiamo ad ascoltare album che hanno fatto la storia del jazz, dove sono presenti Miles, Rollins e Coltrane.
0: Ed è proprio Coltrane che torna in onda dal suo album Like Sonny, uscito postumo nel 1990 con registrazioni degli anni 50 e 60.
1: Ascoltiamo Train alle prese con un classico del repertorio di Sonny Rollins, Oleo.

0: Questo è il jazzofono.
1: Stai ascoltando Radio Caffè.
0: Stai ascoltando il jazzofono su Radio Caffè con Nick Ferrauto e Dario Barollo.

0: pianista Tad Dameron compose questa Soul Train e chiamò proprio John Coltrane a suonarla con lui,
1: il quale, come avete appena sentito, accettò l'invito e la suonò da par suo.
0: Tra l'altro alla batteria qui c'è il grande Philly Joe Jones.
1: L'album si intitola Mating Call ed è del 1956.
0: L'anno dopo usciva Brilliant Corner di Thelonious Monk.
1: E con Monk al piano c'era Sonny Rollins al sax.
0: Ascoltiamo Bamsha Swing, Thelonious Monk.

0: questa splendida versione di Ain't Misbehaving del 1950 c'è anche un assolo di un giovanissimo Miles Davis.
1: Siamo così giunti al momento dei saluti.
0: E speriamo che questa originale puntata 2026 del Jazzofono Summer Party sia stata di vostro gradimento.
1: Se così fosse, riascoltateci in podcast su Mixcloud, su Radio Caffè, su Radio Caffè Jazz.
0: È davvero tutto, amici. Ci salutiamo con Shirley Horn e Miles Davis. You Won't Forget Me. Buona estate e ciao a tutti da Nick Ferrauto
1: e Dario Barollo. Ciao!

0: Hai ascoltato
1: Jam.
0: Il jazzofono, la voce del jazz. Racconti e suoni dal pianeta jazz con Nicola Ferrauto e Dario Barollo.
2: Radio Café elegante con ritmo. Radio Café, il est 22h01.
3: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi. Resta con noi. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
4: Ben ritrovati. Questo è l'ultimo notiziario per la giornata di oggi, domenica 27 settembre. Le informazioni curate dalla nostra redazione tornano alle 7 di domattina, lunedì 28 settembre. Traffico tornato regolare sui principali percorsi del Nord-Est. Sulla A4 Venezia-Trieste sono in corso lavori con scambio di carreggiata tra Villesse e la barriera di Trieste-Lisert. Vi ricordiamo che lo svincolo di Re di Puglia è chiuso in uscita provenendo da Trieste fino alle 6 di lunedì mattina. Tutte le informazioni sulla viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. È tutto, guidate con prudenza.
3: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

0: Radio Café, elegante, con ritmo.
1: Con Radio Café è il momento di un successo tutto italiano. Radio Café, il tuo.

0: Radio Café, elegante, con ritmo. Radio Café, il est 23h01.
1: Su Radio Café sta per scoccare una nuova ora. Un'altra ora da vivere con la musica più elegante di sempre. Tra poco, ancora emozioni senza tempo. Resta con noi.

Caffè Mon Amour. Qualsiasi uso tu faccia della notte, qualsiasi pensiero, passione, fantasia ti stimoli, lasciati accompagnare da Radio Caffè.

Special, il tuo momento su Radio Cafè.